Ain't scotchin' poche le mardi. Ain't scotchin' poche le mercredi. Ain't scotchin' poche le jeudi. Une pause. Le vendredi, un scotch and poche. Le samedi, un scotch and